0: ehara miharu ge fiunto ge hikke manzaru taka lavato ge teriya finala ma
1: e bala mihira la fifa kontaka gotsata ti annani e
2: bemwani kihine ba

piglet, tanta moda, pade. Mamma, mi metti la penna e chi te la denna?